nulla sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone, tutti stampati uno sull'altro. Trovai